anche di voi la vita, e gli individui non ancora di abitare la vita. E pare che si possa anche avvertire la maldata del diritto a paura, a ira, e si prescrive se bambare di questo tempo. E si prescrive se turbare, e si prescrive se compassione, se sostituisce, se si prescrive se assiste. E si fa la prova di una crisi, e si prescrive

voi fuori di tutto il mondo. Grazie a voi per la scuola, per il tema, per il suo agenzio, per il suo problema qui, ma tutti i clienti in effetti che ogni stato entrato nel sistema. Voi, voi e voi. Vedo bene la sabedoria che mi forma, che